0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Ci preceda, ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto, sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose, vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Parola di Dio.
3: Rendiamo.
2: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
3: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
2: Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene.
3: Chi segue, Signore, avrà la luce della vita.
2: Non così, malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta, su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: «Maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi». Egli rispose: «Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito». Parola del Signore. L'elenco che San Paolo ci ha presentato delle opere contro lo Spirito fa quasi spavento, perché ci sono alcuni peccati che neanche abbiamo mai pensato forse nella vita potessero realizzarsi. Ma in questo elenco Paolo mette dentro tutto, mette sia i peccati gravi, che uno quasi fa fatica a leggere il nome, ma poi mette dentro anche altri, per esempio le inimicizie, o le discordie, le gelosie, i dissensi, le fazioni, le divisioni, le invidie. Cioè, l'elenco che lui fa tiene dentro tutta la possibilità umana di sbagliare, sia nelle cose grandi, sia nelle cose di tutti i giorni, che non sono meno gravi. È che, come dice Gesù nel Vangelo, prendono la forma di quei sepolcri che non si vedono, quasi non ci facciamo caso e ci passiamo sopra senza saperlo. Cosa volete che sia? Un pettegolezzo? Cosa volete che sia? Un pensiero di invidia contro qualcuno? Cosa volete che sia? Cioè, uno non si accorge, ma pian piano questo modo di vivere il quotidiano è come se scavasse un grande fossato tra noi e la realtà, tra noi e gli altri, e uno inizia a vivere senza più rendersi conto che sta camminando sopra dei sepolcri. E qual è il frutto del sepolcro? Gesù lo descrive lanciando questi guai ai farisei e ai dottori della legge, cioè che uno inizia a vivere tutta una vita, una doppia vita, sembra in un modo, ma è in un altro. Sembra uno che, in realtà, cioè c'è una parte di sé che non può essere dichiarata, non potrebbe mai uscire alla luce del sole, perché se gli altri la vedessero si spaventerebbero. La doppia vita è il risultato dell'abituarsi a camminare sopra i sepolcri, cioè a non dar credito, a non far caso a quelle cose nelle quali uno, con le quali uno ha iniziato a stringere una pessima amicizia e che pian piano lo portano, lo bloccano, lo portano sotto, gli impediscono di gustare le cose così come sono. Chiediamo allora, carissimi, visto che il Vangelo ci rivela che non c'è circostanza o situazione della vita che possa risparmiarci da questi rischi, chiediamo la grazia invece di vivere liberi e di vivere con la preoccupazione di una vita unita a quella di Gesù. Questo ci consentirà non solo di riconoscere i sepolcri, le insidie, i pericoli, ma soprattutto di seguire i frutti dello Spirito che Paolo ha elencato: amore, gioia, pace, bontà, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé, eccetera, aggiungendo: contro queste cose non c'è legge. Nessuno può impedirci di viverle, anche le circostanze più faticose. Domandiamo alla Vergine Maria questa semplicità e questo amore alla propria libertà. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua lode.

0: veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Così. Wow, fantastico. Ah, praticamente a questa distanza. Ma adesso te...

0: Sì. Wow. Beh, fantastico.
1: Prova, prova. Ok. Prova, prova, sì, ok. 1, 2, 1, 2. Prova. Sì. Va bene, sì. No, si sente bene. Mi sento anch'io, ok. Ok.

Anche così si sente bene? Sì, quindi c'è rimbombo. Sì. Beh, a parte che qui si potrebbe fare anche se non si sgola, perché tenendo conto che dimmi se si sente, che tono devo tenere? Più su, più basso? Più basso. No, il problema è...

Ah, aspettare. Ah, ok. Sì, perfetto. Di solito Alda Merini telefona e quando dice scrivi, tu puoi essere in qualunque situazione, ma devi trovare subito una penna e un foglio e scrivere qualsiasi cosa ti detti. Lei non si ferma, nella sua poesia nasce e finisce di getto. Alda non corregge. Sono in via Pontaccio, un gran rumore di macchine, sento male la sua voce. Mi accovaccio per scrivere. Scrivimi, intima Alda, e subito comincia. Su questo libro tu sei sorto, angelo dell'Annunciazione, io mai avrei pensato che queste pagine diventassero ali. Le ali degli angeli sono calde, il loro pensiero sta dentro la notte, ma tu mi parli su uno spazio che io non conosco. Io adoro le stelle e la notte, ma tu sei il canto del mio mattino. Non capisco, e te lo vorrei chiedere, se tu sei sorto da me o se io sono sorta da te. E non sapevo che la carne potesse sparire per dar luogo a un pensiero creatore. Riesco a sentire tutto.

0: Alda, attacca, rileggo quello che ha dettato e lo imparo praticamente a memoria. Corro a casa, aggiungo queste pagine a tutte le altre che mi ha dettato in questi mesi di lavoro. Il libro è finito.
1: Non è male l'idea di passeggiare mentre come hai fatto adesso, eh?
2: Il problema è se la sapesse a memoria.
1: Ma no, è così, va bene. Magari anziché usare un foglio, puoi prendere una specie un tipo un libro vecchio, per dire, che sembra che stai leggendo degli appunti. Cioè,
0: sì,
1: non è male.
0: Poi questi sono foglie sparse. Questi sono foglie sparse, poi le metto dentro. Si sente bene così? Il tono andava bene? No, infatti mi è venuto spontaneo sedermi e leggere l'ultimo pezzettino così. Poi lei attacca e riprende praticamente quello che ha dettato Alda Merini, però con un altro tono completamente diverso, molto più soft, eccetera. Quindi io finisco così, corro a casa, aggiungo queste pagine a tutte le altre che mi ha dettato in questi mesi di lavoro. Il libro è finito.
3: Su questo libro tu sei sorto, angelo dell'annunciazione. Io mai avrei pensato che queste pagine diventassero ali. Le ali degli angeli sono calde, il loro pensiero sta dentro la notte. Ma tu mi parli su uno spazio che io non conosco. Io adoro le stelle e la notte, ma tu sei il canto del mio mattino. Non capisco, e te lo vorrei chiedere, se tu sei sorto da me o se io sono sorta da te, e non sapevo che la carne potesse sparire per dare luogo a un pensiero creatore. Com'è? PLS, come devo fare? Così? Così? Così? Ok. Prova, prova.
1: Perché a te sembra di non sentire.
3: Però in realtà sente. Ok.
1: Per la cassa.
3: Va bene, ok.
1: Se no, adesso facciamo una prova. Però è la prova che sarà come due.
3: Ok.
1: Sì.
0: Buonasera, buonasera. Volevo fare una cosa, ma meglio di no. Salve, sono il Padre Eterno. Ma che...
3: Switch. Los Angeles.

0: Miami.
1: Don Simone, la tua prossima meta sarà: mi ami tu o non mi ami?
0: Vado avanti? Rifaccio? Ok. Su questo libro tu sei sorto, angelo dell'Annunciazione. Io mai avrei pensato che queste pagine diventassero ali. Le ali degli angeli sono calde, il loro pensiero sta dentro la notte, ma tu mi parli su uno spazio che io non conosco. Io adoro le stelle e la notte, ma tu sei il canto del mio mattino. Non capisco, e te lo vorrei chiedere, se tu sei sorto da me o se io sono sorta da te. E non sapevo che la carne potesse sparire per dare luogo a un pensiero creatore. Ok. Va bene, ok. Ok, e poi mi confermate i punti dove cantate, così me li segno per bene. Ce li ho, però voglio essere sicura. Ok.
2: Io sono su. Se c'è qualcosa mi scrivi.
1: Se no posso comparirti davanti. Quando serve ti correggo. Correggi un pochino, però questo ovviamente per sentire, ok.
0: Ciao, grazie.
3: Ciao Nina. Grazie Don Simone. Sì. Sì, io penso alle 6 massimo andiamo via, perché non dura più di... Ho tagliato
1: un bel po'.
0: Grazie.
1: Ma in lettura io penso 35 minuti. Più ci sono 12-15 minuti massimo di canti. No, sì, 50 minuti proprio top, a toccare il top. Grazie.
0: Grazie.
3: Allora, facciamo così perché... qua... cazzo mi metto? Perché io queste pagine qua che devo girare... mi prenderò un leggio, sicuramente porto una piantana, sennò...
1: Allora, a questo punto, per dare luogo a un pensiero creatore, abbiamo messo il canto.
0: Sì.
1: Ok.
0: Ed è confermato. Ok. Mm-hmm. Sì, ti sento. Mm-hmm. Okay.

0: Questo pensiero che è venuto da Dio mi ha baciata in fronte, perché gli angeli sono i pensieri di Dio. Questi pensieri, come mani dolcissime, mi hanno cresciuta e lavata, fino a che, diventata adolescente, queste mani mi hanno sciolto i capelli. Nessuna carezza è stata così silenziosa e presente come la mano di Dio. Ma io non ho visto che in questa mano c'era un solco di lacrime che Dio ha impresso sulle mie pagine bianche, che si chiamava dolore. Va bene. Sì, no. No. Va bene. Ok. Sì.
1: Cioè, nessuna carezza è mai stata così silenziosa e presente come la mano di Dio, ma io non ho visto che in questa mano, cioè legata, no, c'era un solco di lacrime che Dio ha impresso sulle mie pagine bianche, che si chiamava dolore. Dio sia ringraziato per questo. Dio sia osannato in eterno. Qui sì, si spezza perché ripete due volte il Dio. Ok.
0: Riprovo questo.
1: Sì, dai, riprova cercando di dare questa legatura, non facendole, come dire, lo tieni proprio come se fosse qualcosa che rotola e che va via, no? Questo è anche... Oh, dimmi se ti...
0: No, sto ascoltando.
2: Indubbiamente se tu tieni questa continuità, questo tono e lo spingi col diaframma, non cade a metà di ogni parola o di ogni frase.
0: Ok. Sì.
2: Va bene.
0: Questo. Questo pensiero che è venuto da Dio mi ha baciata in fronte, perché gli angeli sono i pensieri di Dio. Questi pensieri... perché... Cioè, se la leggo... Ok, la leggo. Però... Esatto. No, adesso calibro meglio. Però ok. Va bene. Vedo se ho capito e provo. Allora, quindi sarebbe... Va bene. Questi pensieri, come mani dolcissime, mi hanno cresciuta e lavata, fino a che, diventata adolescente, queste mani mi hanno sciolto i capelli. Nessuna carezza è stata così silenziosa e presente come la mano di Dio. Ma io non ho visto che in questa mano c'era un solco di lacrime che Dio ha impresso sulle mie pagine bianche, che si chiamava dolore. Dio sia ringraziato per questo, Dio sia osannato in eterno. Devo capire se va un po' meglio, almeno un pochino. No, adesso sì, perché mi sto concentrando sul fatto che devo legare. Sì. Dio sia ringraziato per questo, Dio sia, oh, Dio sia ringraziato per questo, Dio sia osannato in eterno. Eh sì, devo alzare. Cioè, come se dovessi alzare. Dio sia ringraziato per questo, Dio sia osannato in eterno.
1: Sì, esatto, è come se tu la spingessi avanti. Beh, qui, questo microfono è sicuramente più accattivante, quello lì più secco. Quindi è come se tu spingessi in avanti, no, la voce, è come se uscisse dalla parte superiore della testa, non dalla gola. Cioè la voce va verso l'alto, perché altrimenti cade indietro, e cadendo indietro poi fa tutte le accentazioni sbagliate, cioè alla fine ogni verso diventa Dio si è innalzato per questo, Dio si è innalzato per te, che poi è il modo in cui noi cantileniamo quasi tutto, insomma, no? Nel parlato normale. Vabbè, tanto adesso stiamo semplicemente provando, quindi vai tranquilla. Basta che le gare... Ok.
0: Tipo?
2: Fammi
0: esempio. Adesso... Dio sia ringraziato per questo, Dio sia osannato in eterno. Ok, ho capito. No, va bene, ok. No, è vero.
1: Vai.
0: Ok. Poi vado avanti, tanto non ci sono... Sì, no, so... Ok. Sì, no, perché... non voglio... Cioè, alzare la voce ho capito che devo spingere così, in questo modo, e non voglio diventare nel senso, tipo... Che fosse... No, cioè, ci sia troppa veemenza poi. No, va bene, ok. Però adesso ho capito il tono, va bene, ok. No, ho paura di urlare, cioè nel senso di risultare... Ok, no, è tutta una sensazione. Ok. Ok. Dio sia ringraziato per questo, Dio sia osannato in eterno. Io non fui originata, ma balzai prepotente dalle trame del buio per allacciarmi ad ogni confusione. Io sono la vera Gerusalemme, sono una città così alta e segreta che nessuno mi potrà mai raggiungere. Le mie radici non sono di questa terra e invano il demonio cerca di prendere il mio principio. Io sono la città più alta, da cui si vedrà l'universo. E mio figlio sarà la conquista di tutto ciò che l'uomo non vede. No, ok, aspetta, che sto correndo. No, sto calibrando come le gare. No, è per questo che... Sì. Della logica. Ok, io sono. Devo farlo o non devo farlo? Io sono. Ok, ho capito.

No, no, sto. Almeno io, ok. Io sono la vera Gerusalemme. Sono una città così alta e segreta che nessuno mi potrà mai raggiungere. Le mie radici non sono di questa terra, e invano il demonio cerca di prendere il mio principio. Io sono la città più alta da cui si vedrà l'universo. E mio figlio sarà la conquista di tutto ciò che l'uomo non vede. Io sono colei che sconfiggerà la superbia, l'ingiustizia e che con le sue deboli mani aprirà il cuore di Dio alla misericordia per gli uomini. Meglio. Va bene. Cos'è? Sì. Rallento. Sì, deve seguire. Sì. Io sono la bandiera della fede, io sono l'umile ancella che servirà i più umili. Io che obbedisco alle forze della natura e che dalla natura sono stata creata, vanto un diadema di perle che sarà il più dolce e flessibile di ogni acqua. Io sono l'acqua del battesimo, sono la mano pura, il cantico di ogni creatura. Io verrò liberata dagli inganni e a mia volta libererò gli altri. Io libererò i demoni. Li farò trasalire di paura, li annienterò col mio sguardo dolce. Ah, cacchio. Questa ultima? Va bene. Sì, no, ok. Li annienterò col mio sguardo dolce. Va bene. Ok. Essendo stata accolta benevolmente da Dio,

0: in tutte le membra e le anima, e da carne inerte che siamo noi diventiamo viva potenza. Il cammino di Maria è l'inverso di quello della maternità, ma è quello giusto, mentre la donna, quando genera, ospita il figlio e diventa il suo sacramento di carne. Cristo fece diventare figlia sua madre e la ripartorì nel dolore. Maria dovette così sottostare alla legge di Cristo, imprigionato dall'abiezione umana, e forse anche lei, umanamente, dubitò della resurrezione del figlio, altrimenti non avrebbe sofferto. Ma Maria era soltanto esente dal peccato originale e, come tutti gli uomini, dovette dubitare a lungo e della sua maternità e di questo figlio prodigioso che era nato dalle sue viscere. Così Maria non piange, non impreca, ma si lascia morire, perché il profeta aveva detto che la sua carne sarebbe stata trafitta da 7 spade. Il dolore è necessario a Maria per entrare nella sapienza divina e per superare con Cristo la radura della sua carne un tempo così felice e ora diventata materia di lutto. L'angelo portò a Maria con la felicità della sua natura un destino fatto di pietra e Maria camminò da un sentiero all'altro della sua vita finché non trovò la verità assoluta, che fu quella del suo martirio. Anche Gesù la rinnegò, chiamandola semplicemente donna e non madre, perché doveva farsi spazio in lei per la maternità della sua croce. Nell'incedere Maria era una principessa consapevole che il suo velo di grazia un giorno sarebbe caduto per il suo unico Dio, e castità e privazione furono così evidenti in lei da renderla signora di tutte le cose. Come regina dell'universo, in quanto futura madre di Dio, Maria sorrideva al mondo e coordinava in sé tutti gli elementi che avrebbero dato un'impronta fatale al suo unico figlio. Germogliava in lei luce, come se in lei, in piena notte, venisse improvvisamente il giorno, ed era così piena della voce di lui che Maria a tratti diventava grande come una montagna, e aveva davanti a sé il Sinai e il Calvario, ed era ancora più grande di loro, di queste montagne ardenti oltre le quali lei poneva il grande messaggio d'amore che si chiama vita. E intanto si lavava nelle fonti più pure e le sue abluzioni erano caste, perché Maria era fatta di sola acqua. Maria vuol dire transito, ascolto, piede lieve e veloce, ala che purifica il tempo. Maria vuol dire una cosa che vola e si perde nel cielo.
1: Ottimo, ottimo. Sì, sì, sì. Qui, giusto?
0: Sì, ci mette un po'. Senza te, sacra regina. Ok, qui c'è il canto. Okay. Dopodiché arrivi tu. Sì. Spavento di Maria. Vabbè. Questo non lo leggi, ok, ovviamente.
1: Sì, sì, no.
0: Ricordati sempre di non correre, di non rotolare sopra le parole, ma di legarle come una collana di perle.
1: Una voce come la tua, che entra nel cuore di una vergine e lo spaventa, una voce di carne e di anima, una voce che non si vede, un figlio promesso a me, un'ancella che non conosci l'amore, un figlio mio dell'albero, un figlio mio del prato, un figlio mio dell'acqua, un figlio solo, il tuo. Come non posso spaventarmi e fuggire lontano se non fosse per quell'ala di uomo che mi è sembrata un angelo? Ma in realtà, mio Dio, chi era? Uno che si raccomanda, uno che mi dice di tacere, uno che non tace, uno che dice un mistero e lo divulga a tutti. Io sola,

0: Povera fanciulla ebrea, che devo credere, ne ho paura, signore, perché la fede è una mano che ti prende le viscere. La fede è una mano che ti fa partorire.
1: Si sente un po' poco.
0: Così? Com'è?
1: Ma secondo me è questo microfono rispetto a questo è pazzesco. Sì, no, adesso andava benissimo.
0: Benissimo,
1: Tono.
0: ok.
1: Sì. Tono andava bene. Alza il volume.
0: Alzo il volume, ok.
1: Tu, la tonalità, il modus era perfetto.
0: Ok.
1: Era un po' basso.
0: Sì, ok.
1: Ok.
0: Va bene. Mi sono aperta come un libro davanti a te, un libro pieno di misure terrestri, un libro pieno dei fiori della giovinezza, signore, un libro pieno dei miei sospiri d'amore. E ad un tratto tu sei comparso per me, che ero velata d'azzurro, per me, che godevo la tenerezza della mia adolescenza, per me, che mi sentivo giovane e pronta a tutte le battaglie della vita, per me, che avevo lo scudo della parola. A me, dico. Tu hai mandato un angelo e mi è sembrato un così grosso dilemma. Perché non ti sei manifestato come un padre celeste? Perché, mio Dio, mi hai aggredita con questa presenza angelica? Ho dovuto coprirmi la faccia e le orecchie e gli occhi per non sentire il rombo delle tue ali. Dio, che spavento! Rombavano nell'azzurro come due grosse eliche ed io ero rapita in un turbine, quasi portata via dal cielo. E portata via dalla terra, così a mezz'aria, come se fossi stata in un delirio pieno. E avevo perso di vista i miei piccoli piaceri terreni e gridavo, senza essere udita, che volevo le mie compagne, che volevo tornare da loro, che volevo mia madre. A chi avrei potuto raccontare che ero stata allontanata dai venti della mia preghiera? Come avrei potuto raccontare io che sono umile di natura, che tu mi avevi prescelta e mi avevi baciata in fronte e poi sulla bocca? Ma nella Bibbia è scritto che la donna deve partorire e tu non mi hai sottratta a questo dolore perché io avrei tenuto nel grembo l'uomo Dio che non si sarebbe sottratto ai dolori dell'uomo. Va bene?
1: Sì, in alcuni punti
0: Sì, mi sono mangiata un po', sì.
1: acceleri, no, cioè tieni conto il concetto, no? Per esempio, e poi sulla bocca andava bene, ma nella Bibbia,
0: Ok, sì,
1: cioè
0: ok.
1: se tu fai
0: Sì.
1: anche delle pause, no? Cioè come dire, sto pensando questa cosa, ma nella Bibbia è scritto che la donna deve partorire e tu non mi hai sottratto.
0: Ok.
1: Perché io avrei tenuto nel mio grembo l'uomo Dio, che non si sarebbe sottratto al dolore dell'uomo. Questa è una parte molto, no, di pensiero, cioè sta dicendo, il parto è doloroso sempre, no? Ma perché in questo caso non si sa se la Madonna abbia partorito con dolore, comunque,
0: Sì.
1: in realtà poi. Il concetto è che è Cristo che non si sottrae ai dolori
0: Sì,
1: dell'uomo. Quindi questa parte è molto meditativa, no?
0: ok. Ok.
1: Mentre prima andava bene, mi aveva passato la fronte e poi sulla bocca. Ma nella Bibbia è scritto che la donna deve partorire, tu non mi hai sottratto a questo dolore, perché io avrei tenuto nel mio grembo l'uomo Dio, che non si sarebbe sottratto ai dolori dell'uomo. Te la rallenterei.
0: Ok. Riprovo questa parte che mi hai detto.
1: Sì. A
0: Allora.
1: chi avrei potuto raccontare che ero stata allontanata dai venti della mia preghiera? E come avrei potuto raccontare io, che sono umile di natura? Per esempio, qua ci sta la pausetta, novellina. Ma questo però è secondo il mio modo di vedere, no? Ok. Sì.
0: Sì.
1: Prova da qui.
0: Ok. A chi?
1: Sì, senza correre però, eh?
0: Ok. A chi avrei potuto raccontare che ero stata allontanata dai venti della mia preghiera? Ok, dimmi. Ok. E dove lo metto l'accento? A chi avrei
1: A
0: potuto?
1: chi avrei potuto raccontare?
0: A chi avrei potuto raccontare? Così.
1: Raccontare che ero stata allontanata dai venti della mia preghiera. Vabbè, adesso io lo faccio un po' meditazione, ma così.
0: No, ma lo so, è che adesso. Ok. Ok.

Sì, sto pensando. No, è direzionato giusto. Ah, adesso sì. A chi avrei potuto raccontare che ero stata allontanata dai venti della mia preghiera? Come avrei potuto raccontare, io che sono umile di natura, che tu non mi avevi prescelta e non mi avevi baciata? Ah, no. Sì, e no. Cacchio. Ok. Come avrei potuto raccontare io, che sono umile di natura, che tu mi avevi prescelta e mi avevi baciata in fronte e poi sulla bocca? Ma nella Bibbia è scritto che la donna deve partorire e tu non mi hai sottratta questo dolore perché io avrei tenuto nel mio grembo l'uomo Dio che non si sarebbe sottratto a quei. No. Sì. Ok, ho scritto una cavolata. Ok. Ok. Va bene. Ma nella Bibbia è scritto che la donna deve partorire e tu non mi hai sottratta questo dolore perché io avrei tenuto nel mio grembo l'uomo Dio che non si sarebbe sottratto ai dolori dell'uomo. L'anima mia scorre verso di te come la luce, l'anima mia che si deforma e diventa preghiera, l'anima mia che è foresta di canto, l'anima, sempre l'anima, che è la tua mano che mi accarezza. Ma perché, Dio? La pietra della mia. Ma perché? Ma perché, Dio? La pietra della mia lingua è diventata saggia, è diventata un fiore. Tu non sai che cosa sono le tue mani sopra il mio corpo e la tua volontà divina. Io sono soltanto una terra adolescente, una terra che diventa un fiore e un fiore che diventa terra. Perché, Vergine, se io sono la madre di tutti? Perché madre se sono una vergine senza confini? Perché il dubbio atroce della fede? Perché questa crocifissione amorosa? Va bene? Sì, no, è che adesso. Di più? Devo calcarla di più? Devo. Ma sul perché? Ok. Ah, ok, devo farla. No, ok, ho capito, no, ho capito cosa intendi. No, non è questione di pause, ho capito. No, no, quello che l'ho capito. No, l'ho capito. Perché vergine se io sono la madre di tutti? Perché madre se sono una vergine senza confini? Perché il dubbio atroce della fede?
Perché questa crocifissione amorosa? Va bene? Ok. Quindi... Ok. Perché vergine se io sono la madre di tutti? Perché madre se sono una vergine senza confini? Perché il dubbio atroce della fede? Perché questa crocifissione amorosa? Così? Ho aperto le mie mani e il mio grembo al tuo passaggio, perché tu, oh Dio, sei un fiume profondo, il fiume della sapienza. Nata immacolata, io ho conosciuto il principio della felicità, poi Dio, sono entrata nella Babele degli uomini e la mia lingua stava perdendo suono finché l'angelo vi ha posto... aspetta. No, perché l'ho tirata fuori, quindi non sono andata avanti. No, aspetta, riprendo. Ma qua c'è... Scusa, dopo... Nella Babele degli uomini c'è un'interpunzione? Ok, quindi è perché c'è un punto. E avevo... C'era un errore di battitura, di interpunzione, va bene. Sì, è più discorsivo. Ok. Nata immacolata. Nata... cosa... fa anche rima, è brutto. non... perché è sempre... Ripeti?

È difficile, no, gli attacchi sono difficili. No, no, va bene. Nata Immacolata, io ho conosciuto il principio della felicità. Poi io sono entrata nella Babele degli uomini e la mia lingua stava perdendo suono finché l'angelo vi ha posto il seme della preghiera. Così. Cioè. Sì, provo proprio. Vabbè.

No, meglio se lo interrompi che se no poi non... No, sì, fondi. No, ok. Sì.

adesso ok. Sì. Ok. Ci penso, ok, ci penso, ci penso. No, ok, ci penso su, va bene. No, non nel senso mentre parlo ci penso su. Va bene. Nata Immacolata, io ho conosciuto il principio della felicità, poi Dio sono entrata nella Babele degli uomini e la mia lingua stava perdendo suono finché l'angelo vi ha posto il seme della preghiera. Però se mi, cioè, di default, se vado lenta mi viene da appiattire, e lo so che non è giusto, lo so. No, no, perché, sì, no, lo so che ho appiattito perché ho detto devo, sì, no. No, sono consapevole. Allora, qua c'è. Ok. Ho aperto. Ah. Ah, fin. Ok. Va bene, ok.

0: trovo le parti. Allora... Ok. Perché vergine, se io sono la madre di tutti? Perché madre, se sono una vergine senza confini? Perché il dubbio atroce della fede? Perché questa crocifissione amorosa? Ho aperto le mani e il mio grembo al tuo passaggio. Perché tu, oh Dio, sei un fiume profondo, il fiume della sapienza? Nata immacolata, io ho conosciuto il principio della felicità. Poi Dio sono entrata nella Babele degli uomini e la mia lingua stava perdendo suono finché l'angelo vi ha posto il seme della preghiera. Se tu sei la mia mano, il mio dito, la mia voce, se tu sei il vento che mi scompiglia i capelli, se tu sei la mia adolescenza, io ho il diritto di servirti e il dovere, perché l'adolescenza non ha mai chiesto nulla alle sue stagioni. Tu mi hai presa. Perché io non ero una donna, ma solo una bambina, e le bambine si accolgono e si accolgono di mistero. Tu mi hai resa donna, oh Signore, e la donna è soltanto un pugno di dolore. Ma questo pugno io non lo batterò verso il mio petto, lo allargherò verso di te come una mano che chiede misericordia. Tu sei la mano, Signore, tu sei la vita, e quando una donna partorisce un figlio, la disgrazia e l'amore abitano in lei come il dubbio della sua esistenza. Tu mi hai redenta nella mia carne, sarò eternamente giovane e sarò eternamente madre, e poiché mi hai redenta, posi vicino a te la pietra della tua resurrezione. Meglio la parte prima. No. Sì. Ah, forse sono perché stavo un po' così. Boh. Meglio?
1: Vediamo un po'. Cioè, questo qui è fortissimo, però.
0: Boh.
1: Questo è fortissimo.
0: Alzerò la voce così.
1: Sì, brava, perfetto.
0: Non è finito. Ah, cavolo, ok. No, è vero. Sì, no, ci sto pensando, ok. E poiché mi hai redenta, fammi carne di spirito e spirito di carne, e poiché mi hai redenta, dammi un figlio atrocemente mio. Va bene? Ok. Sì.
1: Oh, eccola qua, la si spenderà nella notte, la prova della, senti, io questa qui la leggo veloce, la bocca della morte. E qui c'è il canto.
0: Ah, dove? No, aspetta.
1: Dopo che ho finito io.
0: Delle notti,
1: La
0: giusto?
1: bocca della morte.
0: No, aspetta.
1: No,
0: Ok.
1: quello l'ho tolto tutto.
0: Tutto tu. Ah, ok,
1: Sì,
0: sì,
1: ho
0: hai
1: tolto
0: ragione. Hai
1: tutto,
0: ragione,
1: tolto
0: scusa.
1: tutto, tolto tutto.
0: Hai ragione,
1: Ho tolto
0: ok.
1: tutto.
0: Quindi, prima dell'attacco
1: Di
0: Dio lo
1: Io lo
0: so.
1: so che il
0: Ok.
1: figlio mio è
0: E
1: tuo,
0: c'è un canto,
1: qui ti puoi
0: giusto?
1: sedere, sì. Ok,
0: Ok.
1: Ave Maria c'è. Ok.
0: Ok.
1: Io lo so che il figlio mio è tuo, non lo vedrà nessuno e che tutti
0: Che
1: lo
0: paura
1: vedranno.
0: così.
1: No,
0: Ok.
1: infatti, no, infatti mi
0: Sì.
1: diverte. Io lo so che il figlio mio è tuo, non lo vedrà nessuno.
0: Io lo so che... Sì. Ok, allora. No, questa è la parte forse che mi viene meglio. Sì, credo. Adesso la canno proprio, l'ho gufata, ok. Ok. Io lo so che il figlio mio e tuo non lo vedrà nessuno e che tutti lo vedranno, ma a Giuseppe cosa dirò? Lui che piange nascosto in una lacrima, in un canto, cosa dirò? Che tu, prima di lui, hai visto la mia solitudine e ne hai fatto un corpo. Cosa dirò, Giuseppe mio sposo? Dirò che l'ho ingannato? Dirò che l'ho tradito con te? Con te? Ma come si può tradire un uomo con un'essenza divina? Cosa dirò, Giuseppe, signore? Questo compito ingrato, questo dubbio atroce, tutti gli uomini l'avranno in cuore quando vedranno una vergine incinta della tua stessa parola. E stavo svoltando. Sì. Che stupida, me l'ero scritto sotto. Lo rifaccio, aspetta. Cosa dirò a Giuseppe, signore? Questo compito ingrato, questo dubbio atroce, tutti gli uomini l'avranno in cuore quando vedranno una vergine incinta della tua stessa parola. Io sono la donna di Dio, colui che ha baciato le carni della mia stoltezza col fuoco del suo amore e le ha rese incandescenti. Io sono l'amante di Dio, colei che lo ama e che in lui trasmigra come una foglia. Se Giuseppe mi abbandonasse, io scenderò in un campo per la lapidazione. Sarò la vergogna di tutti. Ma ecco, l'angelo tuo che mi vola sul cuore di notte, quando lui piange, gli dice «Lasciala andare!» È soltanto un grande poeta di cui Dio è innamorato. Ogni salutazione angelica è un divieto divino. No, ogni... Sì. No, perché stavo cercando di capire cosa ho scritto sotto. Chiuso, ok. Vabbè, va bene. Sì. Ok. No, no. Ogni... Ok. Ogni... Ogni salutazione angelica è un divieto divino.
1: Ella era di media statura, di straordinaria bellezza, le sue movenze erano quelle di una danzatrice al cospetto del sole, la sua virginità era così materna che tutti i figli del mondo avrebbero voluto confluire nelle sue braccia, era olente come una preghiera, provvida come una matrona, era silenzio, preghiera, voce, ed era così casta e ombra, ed era così ombra e luce che su di lei si alternavano tutti gli equinozi di primavera, si alzava le mani, e le sue dita diventavano uccelli, si muoveva i suoi piedi pieni di grazia, la terra diventava sorgiva, se cantava, bla bla bla bla bla bla bla.
0: È lunga,
1: sta. Sì, è lunga. Salvate la madre di Gesù, è la dimora degli angeli, è la dimora della parola. La parola fiat ha tagliato il suo grembo in due, metà tenebra e metà dolore. Salvate la valle del Signore. Per camminare, Dio bambino ha bisogno di un prato. Per camminare Dio ha bisogno del mondo. Salvate la madre di Dio. Ella è tenera, ella è solo una fanciulla, ma tiene i coltelli della sapienza nel grembo per aprire un varco al demonio. Lei lo affronterà, la madre di Dio, la migliore. Lo prenderà per sempre, lo caccerà nell'inferno. Lei, la dolce madre di Dio, la tenera fanciulla d'amore. Lei aprirà un varco alla poesia, lei aprirà un varco al sole. Salvate la tenera madre di Dio. I suoi seni acerbi, le sue braccia bianchissime, le sue mani che culleranno il Dio vero. Salvate i suoi fianchi di giada, i suoi occhi che paiono stelle, la sua pelle che è bianca come il respiro. Fu trapiantato in lei l'albero e la luce, il pesce dell'immanenza, il Dio secolare, ambrosia di tutte le genti. Benedite la tenera ancella di Dio e la sua signoria, ella diventerà la regina dei cieli, ella diventerà il manto secolare che coprirà di gioia gli umani. Vabbè, adesso sto andando velocissimo. Salutate in lei la porta del sorriso beato e l'onniscienza futura. Ella ha previsto tutto. Perché? che pur non avendo radici, Maria è la sola radice del mondo.
0: Poi questa no, e poi...
1: Il dolore è la tua casa, è la casa del mondo, eppure tu sei la regina degli angeli, la regina nostra, la regina di tutti i tempi. E poi c'è il canto. Anche se...
0: C'è un canto?
1: Sì, per forza, Regina Cieli, per forza, okay. per forza. Perché sennò dopo si attacca troppo al tuo. C'è il canto, poi ricomincio io. Maria, ci sono dei venti che ardono e gemono in noi e dividono le nostre intime parti in tanti flagelli e ci rompono le ossa, sono le tentazioni, i progetti sbagliati, orme indisciplinate, i feretri dei morti che secondo noi non hanno resurrezione. Questo, quanto è immodesto l'uomo che pensa che l'inverno congeli tutto e non spera nella primavera. L'uomo beve il proprio odio come un buon vino e più odia e più si sente ebbro e più si sente ebbro. Più abbandona le rive della tua giovinezza. Ma la tua volontà fu la stessa volontà di Dio. Non erano disgiunte le due voci nella formazione del patibolo e della resurrezione. Le due bocche, quella di Dio e quella della Vergine, non presero mai respiro se non unite nel riposo del loro amore.

0: Ho una domanda. No, no, perché qua è l'attacco più difficile che... Quindi no, no, ci... No, no, veramente. Non ti sento, ma va bene.
1: Gesù è una fiamma d'amore.
0: No, a te viene bene, questo è il punto.
2: Ma sai che anche questo microfono del piffero? Vuoi provare?
0: No, ma sono...
1: Vuoi provarlo con questo microfono?
0: Non lo so.
2: Fammi vedere se la leggo io da qua, come lo
0: No,
2: senti.
0: prova, prova.
2: Prova tu, vai giù a sentire. No, si sente? Gesù è una fiamma d'amore. Lui purificherà il mondo, brucerà le scorie del dolore, ma per fare questo, figlio, abbiamo patito sopra un legno ignudo, senza vesti, trafitti da misere spade. Il tuo è un dolore di carne, il mio è un dolore dell'anima. La mia anima urla, Gesù, le mie carni soffrono. Ridatemi le spoglie del mio bambino. Sì, è decisamente più fioco. Bisogna decisamente alzare la voce. Eh sì, no, non si può assolutamente. Mentre comunque.
1: Questa invece è un'altra cosa. Gesù è una fiamma d'amore, lui purificherà il mondo, brucerà le scorie del dolore, ma per fare questo, figlio, abbiamo patito sopra un legno ignudo, senza vesti, trafitte da misere spade. Il tuo è un dolore di carne, il mio è un dolore dell'anima.
0: Cioè, devo alzare così perché sennò... E no, intanto mi verrà di parlare così per forza. Spero. Dai. Sì. Sì, lo so, lo so. Sì, no, non è quello. Non ci devo pensare, secondo me. No, sì, no. No, ma non è quello il punto, è che... cioè, non voglio... No. No, no, non ci devo pensare, se no non... Gesù è una fiamma d'amore. Così? Cioè, devo corrergli dietro o perché ho capito che devo, alla fine devo slanciarlo perché, per forza, perché poi continua, tu hai detto che... Sì. Però non voglio, sì. No, no, ho capito. Sì, basta che non mangio, sì. Sì. No, infatti mi... Gesù è una fiamma d'amore, lui purificherà il mondo, brucerà le scorie del dolore, ma per fare questo, figlio... Abbiamo patito sopra un legno ignudo, senza vesti trafitti da misere spade. Così. Almeno fino a lui purificherà, perché sennò non so cosa... ok. Lo so. No, ma dopo riesco, perché poi dice il tuo e poi riesco, no. No, no, no, devo capire perché... No, ok. È questo che mi... Va bene. No, io... No, no, no. No, no, ma non mi faccio faccio domande. Va bene, va bene. Ok, no, e ci avevo pensato, certo. Va bene, ok. Lo rifaccio. No, ok. Sì.
1: La tua volontà fu la stessa volontà di Dio. Non erano disgiunte le due voci nella formazione del patibolo e della resurrezione. Le due bocche, quella di Dio e quella della Vergine, non presero mai respiro se non unite nel riposo del loro amore.
0: Gesù è una fiamma d'amore. Lui.
2: Scusa, no.
0: No, ok, dimmelo. Ma non. No. È la G, non. No, va bene, va bene. Sì, ma se mi fermassi invece no, perché no, non posso fermarmi su E.
1: Gesù è una fiamma d'amore. Gesù è una fiamma d'amore. Cioè, tu puoi anche fermarti, però non cambiare tono. Gesù è una fiamma d'amore.
0: Gesù è una fiamma d'amore.
1: D'amore. Però ti sembra tenere alto, di tenerlo sopra il suono. Allora, faccio l'ultima battuta. Le due bocche, quella di Dio e quella della Vergine, non presero mai respiro se non unite nel riposo del loro amore.
0: Gesù è una fiamma d'amore. Lui purificherà il mondo, brucerà le scorie del dolore, ma per fare questo... Figlio, abbiamo patito sopra un legno ignudo, senza vesti, trafitti da misere spade. Così. Boh. Va bene. Il tuo è un dolore di carne, il mio è un dolore dell'anima. La mia anima urla, Gesù, le mie carni soffrono. Ridatemi le spoglie del mio bambino. Non l'avessi mai visto correre per i prati. Non l'avessi mai sentito gridare dalla gioia, non avessi mai incontrato il suo volto così beato da rendermi beata tra le genti. Pagina 30, sì. Non prendete mio figlio, gente, non rapitemi il cuore, non è un bosco, non è un abete, è soltanto una rosa tenera. Non toccategli il cuore, io sono la madre, per 9 mesi io l'ho costruito e amato. Non stracciatemi il grembo, torrenti di uomini soli, non fate che il vostro odio tocchi le sue laudi, così alte. Donne, non portatemi sotto la croce. Lasciatemi qui, in un groviglio di lacrime, lasciatemi in un deserto. Mio figlio occupava tutti i deserti del mondo, senza di lui non ci sarà più niente. Mio figlio era l'intera popolazione, mio figlio erano tutti gli ebrei. Non lo so. No, ma non... perché non... No, non lo so, non... Non lo so. Sì, sì. Dove? Sì. No. Non portatemi via il figlio, o cadranno le vostre capanne, o cesseranno i vostri figli. Lasciatelo stare. Egli ha riempito tutti i deserti. Non isolatelo sopra una croce. Lui, non fate di lui un uomo solo. Ogni parte di lui è nelle vostre anime. Non spezzatelo come un pane. Mio figlio, vostro figlio, il figlio di tutti. Dio. portami via lontano. Io sono una madre che oramai muore là vicino alla croce. Io sono una madre che non è stata nulla. Miserere di me, che sono caduta a terra come una pietra di sogno. Miserere di me, Signore, che sono un grumo di lacrime. Miserere di me, che sono la tua pietà, mio figlio grande quanto il cielo. Mio figlio che dorme sulle mie gambe, mio figlio che non è più vivo. Miserere di me, un universo, egli era la punta di uno spillo, l'ago supremo della mia paura. Miserere di me, che sono morta con lui. Miserere della mia grandezza, miserere della mia stanchezza, miserere della misericordia di Dio. Va bene? Ah, qui? Ma quello di dopo? Ah, ok. Aspetta che era dopo. Oh mamma, vabbè, poi lo ritrovo, sì. No, davvero. Sì.

lasciate che la morte abiti nel mio cuore, lasciate pure che dal vento della mia giovinezza e dei miei grandi amori stellari non rimanga più nulla, lasciatemi nella prigione del dolore. L'amore di Dio era una grande prigione, entro la quale ho cantato i miei alleluia, la mia giovinezza, l'attesa di questo figlio. Ma ora ogni suo chiodo mi strappa la carne. Pensavo che i profeti avrebbero avuto misericordia di una povera madre, ma invece non è così. La morte odora di fresco, la morte è una seconda resurrezione, la morte è un giardino immenso. Ma per entrare in questo giardino bisogna conoscere il senso della morte. Nessuna donna come me si è vista strappare le viscere dal cuore, la carne dal suo sentimento. Come dire a Dio supremo che il mio amore era fatto di carne, che il mio amore era fatto di lacrime, che il mio Gesù è nato su un trono di luce, che è cresciuto nel più grande degli anfiteatri, che è il re di tutta la terra. Qualsiasi madre direbbe la stessa cosa, ma questo era il Dio vero, questo era veramente il Messia. Okay. E non mi sono persa. L'ora della verità mi è sopra ed è un tremendo terremoto, ma mio figlio risorgerà e la sua resurrezione avvolgerà l'universo. Mio figlio è veramente il Messia, mio figlio è il re dei re. Se Gesù amò tanto la vita fino a travestire, se Gesù amò tanto la vita fino a vestire la sua estrema carne, fino a diventare bambino, fino a diventare uomo, uomo di una madre sconosciuta, se Gesù diventò l'uomo per eccellenza, come poté mangiare anche la sua morte? Egli la divorò a larghi sorsi, egli prese le sue labbra, egli le baciò senza timore, egli fu il supremo amante della morte. E fu uomo profeta che in vita conobbe morte e resurrezione in un giubilo di Pasqua che lo fece re. Ecco chi era mio figlio, un duro grano di amore. Quindi non c'è il canto qua, giusto? Io non vedo niente, è come una nuvolaglia di angeli che mi sommerge, la prima annunciazione. Ma dov'è mio figlio? Perché voi cercate mio figlio, voi che non sapete nulla di nulla, voi che lo cercate come fosse un parente vostro, un vostro supremo amico? Levatevi, donne, dal suo sepolcro, egli non ama le lacrime, e pur conoscendo il dolore, non ne ha mai parlato. Donne, andate via, finalmente io rivedo l'angelo del congedo, ma non vedo l'angelo della morte. Sappiate, donne, che l'angelo della morte non mi ha mai sfiorata. Egli è vivo, lo grida la mia carne di madre. Donne blasfeme, andate via, la sua promessa la manterrà. La mia carne brucia di dolore, ma il mio corpo esulta, egli è risorto. Andate via, donne, che piangete accanto al sepolcro. È una sepoltura fallace. Cristo, e questo è il mistero grande di Dio, Cristo non è mai nato, Cristo non è mai morto.

ci sono. Ci sono. No. No, ci sono. No, no, ce l'ho. Sì. No. No. Sì. No, devo riguardare la parte. Devo riguardare la parte dopo. Le mie ginocchia, avide di molto cammino, sono state generate dalla tua grazia. Ho dovuto riposare ai piedi della montagna, senza mai sormontarla. Ma ti ringrazio per avermi destinata a servire. Non ad essere una regina potente, ma un'umile serva. Tu mi hai concesso la contemplazione. Ho contemplato la tua sapienza. Ho contemplato la tua creazione. Ho visto da vicino come tu mi hai creata e come tu mi abbia benedetta. Ho saputo tutto di te, come ogni donna terrena sa dell'uomo che ama. Ho saputo tutto di te, come ogni donna terrena sa tutto dell'uomo che ama. Ella lo conosce dalla sua infanzia, lo brama nei suoi destini, lo imprigiona nei suoi deliri. Così è la donna che ama. Ma tu, che non avevi principio, mi è sprofondata nella carne angelica dove non si nasce e non si muore se non con la risurrezione e il suo grido. Io, Maria, sono il tuo grido, Signore. Col tuo grido mariano tu hai sconvolto le genti con i veli della mia castità, hai messo pudore dove c'era vizio e odio. Io, Dio, sono la pace dei tuoi misteri. Ma sono anche colei che si lascia trafiggere come una peccatrice, sono colei che paga tutti gli ostacoli, sono colei che muore d'amore. E ho sentito nella dolcezza della mia adolescenza crescere quella croce che mi trapassa come un'alba. Io e Gesù crocifissi, Signore, siamo lo schianto di Dio. Io e Gesù crocifissi, Signore, siamo lo schianto di Dio. Meglio? Perché non mi ricordavo cosa c'era dopo, perché... No, ma perché, dato che non ho tutta la pagina che posso vedere... Sì, l'ho fatta. Non lo so, va meglio così. Ah, guarda.

raccomando, togliti le parti che...

No, poi io venerdì sera dopo cena non ci sono, venerdì pomeriggio ci sono solo venerdì pomeriggio. Ma sai che cosa sarebbe bello farla tutta così adesso? Ti su questo libro tu sei sorto angelo dell'annunciazione, io mai avrei pensato che queste pagine diventassero ali. Le ali degli angeli sono calde. Il loro pensiero sta dentro la notte. Carmelo Bene, presente chi era? Ah, che miseria, su questo libro tu sei sorto angelo dell'annunciazione. Te lo ricordi? Faceva.

Don Simone, potrei apparirti, ma non riesco.

0: Non sono riuscito a trasportare il mio corpo fuori da qua.
1: Sabato alle 5:30.